0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Cari ascoltatori, un cordiale buongiorno dagli studi di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Apriamo con la Croazia. Alimenti e acqua nella regione della Lika superano i controlli di sicurezza. A confermarlo i nuovi risultati delle analisi condotte dall'Istituto di Sanità Pubblica e dall'Ispettorato di Stato. Interessati oltre 30 campioni prelevati in 13 nuclei familiari che coltivano frutta e verdura per uso personale. Le analisi non avrebbero rilevato concentrazioni di metalli superiori ai limiti consentiti. Nei prodotti agricoli analizzati non sarebbe stata inoltre rilevata la presenza di PFAS, sostanze chimiche note per la loro elevata persistenza nell'ambiente. Il Consiglio scientifico incaricato di assistere il governo Plenković nella bonifica dei rifiuti depositati illegalmente a Gospić sta valutando due ipotesi. La prima prevede lo scavo, il trasporto e lo smaltimento degli scarti fuori dalla Croazia. La seconda punta a un pretrattamento direttamente nell'area della discarica. Lo ha riferito il presidente del Consiglio Stjepan Lakušić. Critica la scelta l'iniziativa civica Gospić è casa nostra, secondo la quale il Consiglio non avrebbe fornito risposte su diverse questioni chiave, a partire dalle modalità concrete della bonifica. Cambiamo fronte, ma rimaniamo in tema di salute. L'Istituto Nazionale di Salute Pubblica conferma che sono 15 i casi di infezione da virus del Nilo occidentale segnalati quest'anno in Croazia. 10 persone hanno sviluppato una forma più grave della malattia e sono state ricoverate. Al momento non si registrano decessi. Altri 5 casi sono stati individuati tra donatori di sangue, tutti asintomatici. Finora le infezioni sono state segnalate a Zagabria e nel suo circondario. Dall'estero, la Commissione europea ha approvato il Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta l'accesso alle reti sociali ai bambini di età inferiore ai 13 anni e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un profilo autonomo. I profili dei ragazzi dovrebbero prevedere garanzie come contatti sociali limitati e un tempo d'utilizzo massimo di un'ora al giorno. I bambini tra i 13 e i 15 anni non potranno accedere alle reti sociali, ma avranno a disposizione servizi di condivisione video appositamente progettati per i minori attraverso profili gestiti dai genitori. Sul fronte della politica internazionale, l'Unione Europea e il Canada si avviano a costruire un'alleanza mai vista prima, economica, valoriale, difensiva e geopolitica, una sorta di nuovo patto atlantico. Nell'annunciare la nuova collaborazione senza mai citare gli Stati Uniti, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che questa partnership non è contro qualcuno, ma per la sicurezza comune. Dura la reazione di Donald Trump, che ha annunciato dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa. Intanto le tappe delle nozze tra Bruxelles e Ottawa si preannunciano serrate. Il 29 e 30 ottobre è già in piano il vertice Canada-Unione Europea. Sport calcio. Nella prima giornata di Europa League ieri sera all'Allianz Stadium, goleada della Juventus che travolge gli olandesi del Nets per 5-0. I ragazzi di Spalletti dominano la partita e si riscattano in Europa. Ora bisogna riprendere la marcia in campionato con la sfida di domenica prossima contro l'Atalanta. Proseguiamo con il meteo. Alle 10 a Fiume registrati 21 gradi dopo una minima notturna di 18, umidità relativa al 67% con alta pressione atmosferica. Condizioni variabili in tutta l'area quarnerina con alternanza di nuvolosità a tratti soleggiati. Nel corso della giornata possibili parentesi di piogge e rovesci. Soffia lo scirocco da leggero a moderato, mare calmo o poco mosso, massime lungo la costa tra 22 e 27 gradi, in Gorski Kotar tra 18 e 23 gradi. E in chiusura l'almanacco del giorno, è venerdì 18 settembre, a Fiume il sole è sorto alle 6:44 e tramonterà alle 19:07. Oggi ricorre la giornata mondiale del monitoraggio delle acque e la giornata internazionale della parità di retribuzione sui luoghi di lavoro. L'aforisma del giorno cita: ringrazia ogni tempesta che ti scaglia in alto mare, perché mostra chi ti salva e chi ti lascia annegare. Con questo pensiero è tutto, grazie dell'attenzione, a risentirci alle 12:30. Buon venerdì insieme a Radio Fiume.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume. Le analisi su 43 pozzi, cisterne e sorgenti nella regione della Lica e di Segna hanno confermato la conformità dell'acqua in 33 casi. La presenza di PFAS è stata rilevata su 2 pozzi, entrambi nelle vicinanze e a valle della discarica abusiva di Gospic. In uno dei 2 pozzi è stata superata la soglia consentita. Le autorità sanitarie precisano tuttavia che si tratta di inquinamento circoscritto. I pozzi interessati non vengono utilizzati per l'acqua potabile e le abitazioni della zona sono collegate alla rete pubblica in cui l'acqua è sicura. Il monitoraggio proseguirà. Passiamo alla sfera politica. Il Sabor discuterà oggi il disegno di legge che ratifica la convenzione tra Croazia e Stati Uniti per evitare la doppia imposizione e contrastare l'evasione fiscale sui redditi. L'accordo firmato a Washington nel 2022 viene ora integrato da un protocollo sottoscritto quest'anno a Dubrovnik. La modifica si è resa necessaria dopo che la parte americana ha ritenuto più favorevoli per le imprese statunitensi alcune disposizioni previste dai precedenti accordi bilaterali sulla doppia imposizione. E la prossima settimana il prezzo del gasolio in Croazia potrebbe raggiungere record storici. Il diesel standard potrebbe passare dagli attuali 1,85 euro a 1,96 euro il litro, mentre il gasolio agricolo lieviterebbe da 1,40 euro a 1,51 euro. Un aumento che preoccupa soprattutto il settore trasporti, dove le imprese avvertono che i maggiori costi finiranno per riflettersi sulle tariffe. A rischio anche gli agricoltori, per i quali il rincaro del carburante potrebbe tradursi in circa 100 euro di costi aggiuntivi per ettaro. Andiamo all'estero. Sullo sfondo della guerra in Ucraina sono aperte da stamane per 3 giorni in Russia le urne per eleggere la nuova Duma di Stato. Il voto determinerà la distribuzione di 20.700 seggi parlamentari e delle cariche direttive. Si prevede che la Russia unita di Vladimir Putin consolidi il suo controllo sul Parlamento, che detiene da ormai 23 anni, affiancata da un paio di partiti opposizione che votano regolarmente con il Cremlino. I risultati delle votazioni sono attesi per domenica. Cronaca dall'Italia. In una scuola media di Centocelle a Roma, uno studente ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. Il ragazzo di 13 anni aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. A fermare l'aggressione è stato un suo compagno di scuola. Sul posto carabinieri e ambulanze. La vittima è in stato di shock, ma non in pericolo di vita. Ed ora torniamo a Fiume con notizie più positive e gli eventi di oggi. Sta per iniziare la 29esima edizione del Festival Ricon, la più grande conferenza fantasy a livello nazionale. L'inaugurazione ufficiale è in programma alle 16 negli spazi dell'Export d'Ervo. Per questa edizione gli organizzatori hanno annunciato oltre 100 eventi, tra conferenze, incontri, laboratori e aree intrattenimento. Da videogiochi, cosplay, quiz tematici con Il Signore degli Anelli e Harry Potter, pop coreano e incontri dedicati a letteratura, scienza e arte, il pubblico avrà l'occasione di cimentarsi in nuove attività e divertirsi. Aggiungiamo che tra gli ospiti di quest'anno c'è Nick Dudman, celebre truccatore britannico noto per gli effetti speciali di tutti gli 8 film di Harry Potter. Terminiamo con il meteo. Alle 12 a Fiume segnati 24 gradi. Primo pomeriggio prevalentemente sereno e soleggiato. Instabilità attese comunque per il resto della giornata, con rischio di piogge e rovesci. Leggero vento di scirocco e massime per oggi fino a 27 gradi. Ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto. Prossima edizione, il GR delle 16.

0: ore 16.
1: Radio Fiume. Giornale Radio.
2: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dai microfoni di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. In apertura le notizie dalla Croazia. In Lika cibo e acqua sono sicuri per il consumo. Lo confermano le analisi condotte dall'Istituto Croato di Sanità Pubblica e dall'Ispettorato Statale. Oltre 30 campioni raccolti in 13 famiglie che coltivano frutta e verdura per il proprio consumo non hanno evidenziato valori di metalli superiori ai limiti consentiti. Nei prodotti agricoli analizzati non sono state inoltre rilevate tracce di PFAS, sostanze chimiche persistenti nell'ambiente. Le analisi su 43 pozzi, cisterne e sorgenti nella regione della Lika e di Segna hanno confermato invece la conformità dell'acqua in 33 casi. La presenza di PFAS è stata rilevata in 2 pozzi, entrambi nelle vicinanze e a valle della discarica abusiva di Gospic. In uno dei 2 è stata superata la soglia consentita. Le autorità sanitarie precisano che si tratta di un inquinamento circoscritto. I pozzi interessati non vengono utilizzati per l'acqua potabile e le abitazioni della zona sono collegate alla rete pubblica, la cui acqua è sicura. Il monitoraggio proseguirà, confermano le autorità competenti. Il Consiglio scientifico incaricato di assistere il governo Plenković nella bonifica dei rifiuti depositati illegalmente a Gospic sta valutando 2 ipotesi. La prima prevede lo scavo, il trasporto e lo smaltimento degli scarti fuori dalla Croazia. La seconda punta a un pretrattamento direttamente nell'area della discarica. Lo ha riferito il presidente del Consiglio Stjepan Lakušić. Critica la scelta l'iniziativa civica Gospic e Casa Nostra, secondo la quale il Consiglio non avrebbe fornito risposte su diverse questioni chiave, a partire dalle modalità concrete della bonifica. Cambiamo fronte, ma rimaniamo in tema di sanità. L'Istituto Nazionale di Salute Pubblica conferma che sono 15 i casi di infezione da virus del Nilo occidentale segnalati quest'anno in Croazia. I dettagli dal nostro Italo Banco.
3: 10 persone hanno sviluppato una forma più grave della malattia e sono state ricoverate. Al momento non si registrano decessi. Altri 5 casi sono invece stati individuati tra donatori di sangue, tutti asintomatici. Finora le infezioni sono state segnalate a Zagabria e nel suo circondario, le regioni di Krapina dello Zagorje, di Osijek e della Baranja, nonché di Koprivnica e Križevci. Secondo l'Istituto di Sanità Pubblica, la situazione epidemiologica rimane nella norma per questo periodo dell'anno. Si attendono tuttavia nuovi casi, il cui numero dipenderà dalle condizioni meteorologiche e dalla presenza di zanzare. Ricordiamo che il virus del Nilo occidentale si trasmette principalmente attraverso la puntura di una zanzara infetta.
2: Proseguiamo con la sfera politica. Il Sabor discute oggi il disegno di legge che ratifica la convenzione tra Croazia e Stati Uniti per evitare la doppia imposizione e contrastare l'evasione fiscale sui redditi. L'accordo firmato a Washington nel 2022 viene ora integrato da un protocollo sottoscritto quest'anno a Dubrovnik Ragusa. La modifica si è resa necessaria dopo che la parte americana ha ritenuto più favorevoli per le imprese statunitensi alcune disposizioni previste dai precedenti accordi bilaterali sulla doppia imposizione. La prossima settimana il prezzo del gasolio in Croazia potrebbe raggiungere record storici. Il diesel standard potrebbe passare dagli attuali 1,85 euro a 1,96 euro il litro, mentre il gasolio agricolo lieviterebbe da 1,40 euro a 1,51 euro. Un aumento che preoccupa soprattutto il settore trasporti, dove le imprese avvertono che i maggiori costi finiranno per riflettersi sulle tariffe. A rischio anche gli agricoltori, per i quali il rincaro del carburante potrebbe tradursi in circa 100 euro di costi aggiuntivi. Intanto aumentano anche le quotazioni del gas in Europa, ai massimi dalla fine del 2022. La Croazia però dispone al momento di scorte infrastrutture sufficienti a garantire le forniture. Andiamo all'estero con la cronaca dall'Italia. In una scuola media di Centocelle a Roma, uno studente ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. Il ragazzo di 13 anni aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram. A quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. A fermare l'aggressione è stato un suo compagno di scuola. La vittima è in stato di shock, ma non in pericolo di vita. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire la dinamica dell'aggressione e le ragioni del gesto. Dal mondo della politica internazionale, sullo sfondo della guerra in Ucraina sono aperte da stamattina e per 3 giorni in Russia le urne per eleggere la nuova Duma di Stato. Il voto determinerà la distribuzione di 20.700 seggi parlamentari e delle cariche direttive. Si prevede che la Russia unita di Vladimir Putin consolidi il suo controllo sul Parlamento, che detiene da ormai 23 anni. I risultati sono attesi per domenica. Intanto l'Unione Europea e il Canada si avviano a costruire un'alleanza mai vista prima, economica, valoriale, difensiva e geopolitica, una sorta

0: Lo stabilimento per la lavorazione del pesce sono state nuovamente rilevate concentrazioni elevate di idrogeno solforato e ammoniaca. È lo stesso luogo dove 2 anni fa una dipendente morì in seguito a intossicazione. Dopo le nuove rilevazioni, il Dipartimento per la tutela dell'ambiente e l'ecologia dell'Istituto di Sanità Pubblica è intervenuto immediatamente. In campo anche i vigili del fuoco e gli operatori della municipalizzata acquedotto e canalizzazione. Voltiamo pagina, mondo CNI. La Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno è stata ufficialmente intitolata al professor Antonio Borme, figura centrale nella storia dell'istituto e della comunità nazionale italiana. La cerimonia si è svolta nell'ambito delle celebrazioni per gli 80 anni di fondazione del liceo ginnasio. Borme ne assunse la direzione nel 1945, guidò la scuola fino al pensionamento nel 1979. Durante la cerimonia è stata scoperta una targa commemorativa alla presenza dei figli del professore. Nell'istituto è stata inaugurata anche una mostra dedicata alla storia della scuola italiana e alla figura di Borme. Torniamo a Fiume con gli eventi di oggi. In questi momenti negli spazi dell'Expo d'Ervo ha preso il via la 29esima edizione del Festival RICON, la più grande conferenza fantasy a livello nazionale, che si articolerà fino a domenica 20 settembre. Gli organizzatori annunciano un centinaio di eventi, tra conferenze, incontri, laboratori, videogiochi, cosplay, quiz tematici con il Signore degli Anelli e Harry Potter, e poi ancora pop coreano e incontri dedicati a letteratura, scienza e arte. Tra gli ospiti di quest'anno c'è Nick Dudman, celebre truccatore britannico, noto per gli effetti speciali di tutti gli 8 film di Harry Potter, per cui ha ottenuto anche una candidatura all'Oscar per miglior trucco. Grande festa stasera a Fiume anche per il 35esimo anniversario d'attività ininterrotta della società culturale macedone Ilinden. Soci, ospiti e amici dell'Ilinden celebreranno l'importante ricorrenza alla Casa della Cultura di Sushak con un ricco programma e la partecipazione in qualità di ospite speciale di Zoran Majstorovic. La serata avrà inizio alle 19. L'ingresso è libero. In chiusura un'informazione del Teatro Zeitz di Fiume. A causa delle condizioni meteo avverse annunciate per stasera è stato annullato l'appuntamento con lo Zeitz nel vostro quartiere, in programma nel rione di Boulevard. Le prossime date dell'iniziativa verranno annunciate a breve.
1: Lo sport.
0: Calcio. Nella prima giornata di Europa League, ieri sera all'Allianz Stadium, goleada della Juventus, che travolge gli olandesi del Nets per 5-0. I ragazzi di Spalletti dominano la partita e si riscattano in Europa. Ora bisogna riprendere la marcia in campionato con la sfida di domenica contro l'Atalanta. Intanto questa sera la Serie A inaugura il 5° turno, nel weekend che precede la sosta per le nazionali. Si riparte da Monza, dove i padroni di casa di Ivan Juric attendono il Sassuolo. La partita è un crocevia importante per entrambe le squadre in ottica di metà classifica e dopo un avvio di campionato segnato da qualche difficoltà nella finalizzazione. Fischio d'inizio 20:45.
1: Che tempo fa?
0: Condizioni variabili in tutto il Quarnero con alternanza di nuvolosità a tratti soleggiati. Nel corso della serata permane il rischio di piogge e rovesci. Venti leggeri dai quadranti sud-occidentali, massime per oggi fino a 27 gradi. Alle 15 a Fiume rilevati 24 gradi, umidità relativa al 64% con alta pressione atmosferica. Tempo variabile anche per domani, con prevalenza di nuvolosità e rischio di residui piovaschi locali, soprattutto in mattinata. Dal pomeriggio periodi soleggiati molto più ampi e frequenti. Bora e venti di direzione nord-occidentale, da leggeri a moderati. Mare da poco a moderatamente mosso. Temperature massime in rialzo, tra 23 e 28 gradi. In Gorski Kotar tra 16 e 21 gradi. Con il meteo chiudiamo l'odierna edizione del

Giornale Radio, realizzata in regia da Luca Beschlic. Grazie della cortese attenzione e a domani con il notiziario delle 10.30. Buon venerdì sera in compagnia di Radio Fiume.

farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno queste cose, tutte quelle cene insieme, i voli presi, le cascate, le rimane.